Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: just like
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Kiss.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: say WISE.
1: WISE training.
2: WISE training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di WISE Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'allenamento ibrido, un approccio che combina diverse discipline come forza e resistenza. Questo metodo è perfetto per chi cerca un corpo funzionale, sano ed equilibrato. Perché sceglierlo? Alternare corsa, pesi, bici o nuoto migliora tutti i sistemi del corpo. Forza, resistenza, capacità aerobica e mobilità. L'allenamento ibrido stimola continuamente il corpo, evitando la monotonia e riducendo il rischio di infortuni legati a un solo tipo di movimento. Ma c'è di più, l'allenamento ibrido è anche una palestra per la mente. Passare da una disciplina all'altra richiede adattabilità e determinazione, qualità che ti migliorano anche nella vita quotidiana. Se volete essere completi, forti e resilienti, questo approccio è la strada giusta. Non dovete essere specialisti in tutto, ma l'unione delle discipline vi renderà più preparati a qualsiasi sfida. Provate e scoprirete il piacere di un corpo che risponde ad ogni richiesta. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è WISE Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra mercato del vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando guardiamo il cielo, le nuvole sembrano leggere come batuffoli di cotone. In realtà una singola nuvola può pesare centinaia di tonnellate. Una comune nube comuniforme contiene milioni di minuscole goccioline d'acqua sospese nell'aria. Sommandole tutte si arriva facilmente a pesi superiori alle 500 tonnellate. Come fanno allora a restare in cielo? Il segreto è che ogni gocciolina è piccolissima e cade lentissimamente. Le correnti d'aria calda che salgono dal terreno riescono a sostenerle continuamente. Solo quando le goccioline si uniscono diventando troppo grandi, iniziano a cadere sotto forma di pioggia. Insomma, sopra le nostre teste possono galleggiare vere e proprie montagne d'acqua senza che ce ne accorgiamo.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: In diverse parti del mondo esistono laghi che cambiano colore durante l'anno. Uno degli esempi più famosi è il lago Hillier in Australia, famoso per la sua incredibile tonalità rosa. Questo colore non è dovuto a sostanze artificiali, ma alla presenza di particolari microorganismi e alghe che producono pigmenti naturali. In altri laghi, invece, il colore può variare tra verde, azzurro intenso o turchese in base alla luce del sole, alla temperatura dell'acqua e ai minerali presenti sul fondale. È uno spettacolo che sembra uscito da un film, ma è completamente naturale. In Italia abbiamo il lago di Carezza, che è uno dei laghi alpini più affascinanti delle Dolomiti. Il suo colore cambia continuamente, passando dal verde smeraldo al turchese e al blu intenso, grazie al gioco di luce del sole, alla profondità dell'acqua e ai riflessi delle montagne circostanti. Questo spettacolo naturale gli è valso il soprannome di Lago dell'Arcobaleno. Ancora una volta la natura dimostra di essere il miglior artista, capace di creare paesaggi che sembrano ritoccati al computer e invece sono autentici.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Capita spesso agli imprenditori di trasformare una passione in un lavoro. È quello che capitò anche a Fabio Rappo, fondatore di Viridea, che ancora adolescente riuscì a trasformare la sua passione per il verde nel suo primo impiego, prendendo l'incarico di curare i giardini del suo condominio. Mostrò subito una grande intraprendenza e già a 20 anni fondò una piccola impresa di giardinaggio. Impresa che spiccò il volo velocemente, anche grazie all'incontro con Edil Nord, la società fondata da Silvio Berlusconi per costruire nuovi quartieri della cintura di Milano, quartieri sempre più verdi. La sua azienda di giardinaggio raggiunse presto cifre importanti, ma a fine anni 90 Rappo intuì che si sarebbe potuto rivelare fatale far crescere oltre l'azienda. Così iniziò a guardare altrove, finché non trovò un terreno a Cusago, dove aprì il suo primo garden center Viridea e proprio lì accanto costruì la sua casa. Oggi i punti vendita Viridea sono 10, con un altro in cantiere e conta su oltre 500 dipendenti. Ma nell'ambiente garden la figura di Rappo non è solo legata a Viridea, ma anche a Mixto, una tecnologia innovativa di manto ibrido, sintetico e naturale, utilizzata nei più grandi templi del calcio mondiale, dal Santiago Bernabeu all'Amsterdam Arena. Si tratta di una rivoluzione per il settore. Questa tecnologia infatti consente di avere prati verdi e folti senza buche e senza impatti sul gioco, diminuendo anche il rischio di infortuni. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood irresistibile: la ciliegia. Quel piccolo frutto rosso che sembra innocente ma in realtà è responsabile di più abbuffate compulsive di qualsiasi altro cibo sulla faccia della terra. Mangiarne una è come firmare un contratto con il diavolo. Pensi di avere il controllo e invece dopo 10 minuti sei lì con il pavimento ricoperto di noccioli e la consapevolezza di non avere più dignità. La ciliegia viene dall'Asia e i romani la diffusero in Europa. Pare che Lucullo, generale romano, noto per le sue cene esagerate, fosse ossessionato dalle ciliegie e a dire che è morto nel 56 a.C., quindi non ha nemmeno fatto a tempo a vedere l'orrore della gente che mette l'ananas sulla pizza. Ma perché la ciliegia è un superfood? Perché è ricca di antiossidanti, vitamina C e melatonina che aiuta a dormire. Perfetto, ti tiene giovane, ti rinforza il sistema immunitario e poi ti fa dormire come un bambino. Quasi meglio di un sonnifero, tranne per il fatto che il medico non ti guarderebbe male se ti presentassi in ospedale con un'overdose di ciliegie. Ah, i noccioli? Contengono acido cianidrico, una sostanza tossica, quindi se qualcuno vi dice che ha mangiato un'intera manciata di noccioli, avete due opzioni: chiamare il 118 o aspettare per vedere se ha appena fatto una selezione naturale su se stesso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di una nuova onda che sta investendo gli sport all'aperto, gli sport outdoor ecocompatibili, escursionismo, campeggio e ciclismo, tutte attività che ci fanno entrare in contatto con la natura. Ma come possiamo goderne senza lasciare tracce? La risposta è nelle attrezzature sostenibili, tende biodegradabili, scarpe riciclabili e abbigliamento outdoor realizzato con materiali eco-friendly sono le nuove frontiere di chi vuole divertirsi all'aria aperta senza danneggiare l'ambiente. Un esempio che sta facendo scuola è VOD, un brand tedesco che ha messo al centro della sua missione la sostenibilità. Immaginate di campeggiare sotto una tenda che una volta smaltita non lascia alcuna traccia nel suolo, o di pedalare con scarpe riciclabili fatte con materiali naturali. VOD ha creato un mondo in cui il rispetto per la natura è protagonista di ogni attività outdoor, da zaini riciclati a giacche prodotte con tessuti ecologici. La crescita degli sport outdoor ecocompatibili dimostra che il divertimento non deve per forza danneggiare l'ambiente. Anzi, praticando questa attività possiamo diventare ambasciatori di un futuro più verde, rispettando i luoghi che amiamo esplorare. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché ogni passo che facciamo all'aperto è un passo verso un mondo più verde.
2: E tu sei

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata, poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Eccoci allo spazio dove riflettiamo su scelte quotidiane che fanno la differenza. Oggi parliamo di un fenomeno che sta mettendo in discussione il nostro modo di viaggiare, il Flygskam, ovvero la vergogna di volare. Cos'è il Flygskam? Il termine è svedese e non a caso nasce in Scandinavia, terra d'origine di Greta Thunberg, l'attivista simbolo della lotta alla crisi climatica. Greta ha scelto di non volare, neanche per partecipare ai più importanti vertici internazionali. Ha attraversato l'Atlantico in barca a vela e l'Europa in treno. Il messaggio è chiaro: volare ha un prezzo, e non solo economico. Volare è uno dei modi più inquinanti per muoversi. Secondo i dati del governo britannico, un volo domestico emette circa 246 grammi di CO2 per chilometro e per passeggero, contro i 170 di un'auto, meno di 100 per un autobus e appena 35 per un treno. Eppure, si continua a volare sempre di più. Nel 2024, più di 8 milioni di voli sono decollati in Europa, emettendo quasi 188 milioni di tonnellate di CO2. A sorprendere non sono i voli intercontinentali, ma quelli intraeuropei, tratte che potrebbero spesso essere percorse in treno. Chi sposa il Flygskam non punta il dito. Semplicemente fa scelte diverse e ne va fiero. Nasce così anche il fenomeno opposto, il train brag, ovvero vantarsi di viaggiare in treno. Certo, il treno è più lento, magari meno economico, ma decisamente più sostenibile. E anche più romantico, se vogliamo. Ma perché voliamo ancora così tanto? Il problema è strutturale. Secondo Greenpeace, in oltre la metà delle principali tratte europee, l'aereo costa meno del treno. In alcuni casi, anche 26 volte meno. Con questi numeri, il cambiamento resta difficile. Il paper pubblicato sul Journal of Tourism Futures lo dice chiaramente. La consapevolezza ambientale c'è, ma non basta a modificare i comportamenti di massa. E questo vale anche per il turismo. Il Flygskam è solo la punta dell'iceberg di un'emozione sempre più diffusa, l'ecoansia, la preoccupazione costante per il cambiamento climatico. È una reazione emotiva che spinge molte persone a cambiare stile di vita, magari lentamente, ma in modo profondo e duraturo. Il Flygskam non è una moda, è un sintomo. Di un mondo che comincia a chiedersi: vale davvero la pena volare per un weekend se il prezzo da pagare è il nostro futuro?
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'effetto spettatore. Nel 1964 a New York una donna di nome Kitty Genovese fu aggredita mentre decine di persone sentivano le sue urla e nessuno intervenne. Questo evento ha ispirato lo studio dell'effetto di inibizione da spettatore, un fenomeno per cui, in situazioni di emergenza, le persone tendono a non agire se sono presenti altri testimoni. La spiegazione risiede in due meccanismi psicologici. Il primo è la diffusione di responsabilità. Più persone assistono a un evento e meno ciascuna si sente personalmente responsabile di intervenire. Il secondo è il conformismo sociale. Se gli altri non fanno nulla, tendiamo a pensare che non sia necessario agire. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che se una persona sviene in un luogo affollato, ha più probabilità di essere aiutata se ci sono pochi presenti, rispetto a quando la folla è numerosa. Tuttavia, basta che una persona faccia il primo passo, per rompere questo effetto e incoraggiare gli altri a intervenire. Essere consapevoli di questo fenomeno ci aiuta a contrastarlo. Assumersi la responsabilità personale e non aspettare che gli altri agiscano può fare la differenza tra la vita e la morte. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'ananas. L'ananas è la prova vivente che madre natura a volte si lascia prendere la mano. Con quella scorza a squame di drago e la chioma da punk anni 80, sembra un frutto scritturato direttamente per fare da testimonial a un gruppo country rock. Non a caso, quando i conquistadores lo scoprirono nelle Americhe, lo portarono in Europa con lo stesso entusiasmo e confusione di chi trova una hit estiva in inverno. Oltre a essere un frutto più glamour del reparto ortofrutta, l'ananas è anche un concentrato di benefici. Ricco di vitamina C e bromelina, un enzima che facilita la digestione e aiuta a smaltire i pasti pesanti con la grazia di un ninja che scompare nel nulla. L'ananas non è soltanto quel frutto che divide il mondo tra chi lo metterebbe sulla pizza e chi vorrebbe bruciare tutto per questo affronto. È anche un superfood con una storia affascinante. Pensate che era talmente prezioso che i conquistadores stessi lo consideravano un simbolo di lusso. Peccato che oggi lo trovi scontato al supermercato tra le offerte prendi 3 e paga 1 e che un po' gli toglie il fascino aristocratico. Insomma, l'ananas è un frutto che ha tutto: dolcezza, carattere e la capacità di sopravvivere a dibattiti infuocati e ricette che spaziano dai cocktail ai piatti speziati, dimostrando che è tutto fuorché un semplice frutto. È un vero e proprio vino al contrasto, dove il gusto si fa ribelle e diventa poesia, rendendo questo incravattato mondo un po' più punk. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quella sensazione piacevole che sentiamo dopo un temporale non è solo un'impressione, ha addirittura un nome, petricore. Il termine è stato coniato negli anni 60 da due ricercatori australiani. L'odore nasce quando le prime gocce colpiscono il terreno asciutto, liberando minuscole particelle contenenti oli vegetali e una sostanza prodotta da alcuni batteri del suolo chiamata geosmina. Il nostro naso è incredibilmente sensibile a questa molecola e riesce a percepirla anche in concentrazioni bassissime. È un profumo che accompagna l'umanità da migliaia di anni e che probabilmente per i nostri antenati rappresentava l'arrivo dell'acqua, indispensabile per la sopravvivenza.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi parliamo di van life. Intendo quel modo di viaggiare spartano, spostandosi in molti posti e programmando il minimo indispensabile, e il tutto, ovviamente, accompagnato da van, camper o roulette. Questo modo di viaggiare dà sicuramente più flessibilità e permette di intraprendere viaggi a stretto contatto con la natura e i paesaggi, spesso anche con costi più agevolati. La van life sta conquistando sempre di più in Italia, unendo l'avventura del viaggio alla libertà di esplorare il nostro bellissimo paese. E oggi, infatti, voglio consigliarvi alcuni degli itinerari più belli in Italia. Dalle montagne delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, alle spiagge della Sardegna e della Sicilia, dalle foreste dell'Abruzzo alla natura incontaminata del Cilento. Viaggiare in van significa essere liberi di scegliere dove fermarsi, tra borghi medievali, parchi naturali e costiere mozzafiato. Prendiamo ad esempio il lago di Garda, una meta facile da raggiungere, con panorami molto belli e numerose attività all'aria aperta. O la Toscana, ricca di campeggi e borghi storici, o ancora l'Umbria, terra di spiritualità, natura e storia, ideale per chi ama perdersi tra le sue valli. Insomma, per tutti quelli che già amano la van life e per tutti quelli che non l'hanno ancora mai provata, vi trovate nel posto giusto, perché ovunque andrete in Italia è possibile intraprendere un viaggio in van che vi permetterà di scoprire la bellezza del paese a ritmo lento, vivendo la natura, la cultura e la storia, come mai prima d'ora. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 24 luglio 2026 è il giorno numero 205 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Cristina da Bolsena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 luglio del 1911 l'archeologo ed esploratore statunitense Hiram Bingham scopre il sito di Machu Picchu, riportando così alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno. Nel 1998 debutta nelle sale cinematografiche l'ennesimo capolavoro realizzato dal fenomeno della macchina da presa, quale Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, pellicola capace di portare a casa la bellezza di 5 premi Oscar. E nel 2010 a Duisburg, durante la Love Parade, nato come popolare festival di musica dance, a causa di una gigantesca calca muoiono 21 persone. In seguito al disastro, gli organizzatori annunciano che si sarebbe trattato dell'ultima edizione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 luglio del 1908, a Londra, Durando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro. Nel 1923 Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. E nel 1949 Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare l'accoppiata Giro Tour nello stesso anno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 luglio del 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alla Hit Parade. Nel 2001 I Gemelli Diversi rilasciano il singolo Come piace a me. E nel 2007 Claudio Baglioni pubblica l'album dal vivo Buon viaggio della vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Vincenzo Salemme. A teatro e sul grande schermo la sua ironia di marca partenopea lascia sempre il segno. Spegne 57 candeline la regina del pop latino Jennifer Lopez, conosciuta anche come J-Lo. 43 candeline sulla torta di Daniele De Rossi, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, tecnico del Genoa. E il proverbio del giorno è: al muro cadente non si appoggi chi è prudente.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: la città del futuro.
1: Le nostre case hanno bisogno di energia. Non vi è possibilità di vivere senza di questa, ma bisogna ridurre gli sprechi e cercare energie alternative per sostenere le nostre attività quotidiane. Il sole è la fonte di energia più potente che abbiamo, ma stiamo davvero sfruttandola al meglio? Oggi parliamo di una scoperta che promette di rivoluzionare il fotovoltaico, la perovskite, un materiale versatile, economico e sorprendentemente efficiente, che potrebbe farci fare un grande passo verso un futuro a basse emissioni. La perovskite è un minerale a base di titanato di calcio, ma il suo vero potenziale emerge quando viene usato come semiconduttore nelle celle solari. Flessibile nella composizione, facile da produrre, adatta alla stampa. Le perovskiti possono essere modificate per catturare meglio la luce solare e trasformarla in elettricità, anche più del tradizionale silicio. Già oggi si trovano in ultrasuoni, chip di memoria e, sempre più spesso, nei pannelli fotovoltaici. Le celle in perovskite costano meno, sono più leggere e si possono applicare anche su superfici curve o mobili. Il silicio, finora il re del fotovoltaico, ha fatto la sua parte, ma le celle tandem, che uniscono perovskite e il silicio, stanno battendo ogni record di efficienza, oltre il 28% in laboratorio. Un esempio? La britannica Oxford PV ha creato pannelli tandem che producono più energia, con minore costo al watt, e sono già pronti per la commercializzazione. La combinazione dei due materiali permette di catturare più spettro solare. La perovskite assorbe le frequenze blu, il silicio quelle rosse. Risultato? Rendimento altissimo, costo contenuto. Tutto il mondo guarda alla perovskite, dalla Francia alla Corea, passando per Stati Uniti e Cina, si investe in produzione industriale e ricerca avanzata. In Italia, la siciliana Tresan di Enel punta a celle tandem con efficienza oltre il 30%, mentre Futura Sun e la startup Solertix stanno portando sul mercato moduli innovativi. Non mancano i grandi nomi della ricerca. Da Giulia Grancini a Tor Vergata, fino a B-Dimensional, spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che sperimentano moduli a perovskite e grafene in un parco solare avveniristico a Creta. Oltre all'efficienza, la perovskite è più sostenibile da produrre. Richiede meno energia, meno materiale e ha tempi di lavorazione più brevi. Può accelerare la transizione energetica rendendo il fotovoltaico accessibile, scalabile e diffuso. In pratica, più energia pulita sui tetti, nei campi, nelle città, con costi inferiori e più innovazione. È una spinta concreta verso un futuro a basse emissioni. Dal silicio alla perovskite, il sole resta al centro. E con queste nuove tecnologie possiamo finalmente trasformare ogni raggio di luce in energia per il domani. Birds flying high, you know how I feel.

Se c'è un alimento che sa di estate è sicuramente il cocomero, fresco, dolce, dissetante, è il protagonista di picnic, grigliate e giornate al mare. Ma sapete che, dal punto di vista botanico, il cocomero è considerato una bacca gigante? Può sembrare incredibile, ma è così. Appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, la stessa di zucche, zucchine e cetrioli. E pensare che molti lo chiamano semplicemente frutto. La sua polpa è composta per oltre il 90% d'acqua, motivo per cui è uno degli alimenti più rinfrescanti dell'estate. Contiene inoltre vitamine A e C, sali minerali e un antiossidante naturale chiamato licopene, lo stesso che dà il colore rosso anche ai pomodori. Un'altra curiosità? In Giappone esistono cocomeri quadrati. Non sono il risultato di strane modifiche genetiche, ma crescono all'interno di contenitori trasparenti che ne guidano la forma. Sono più facili da trasportare, anche se spesso vengono acquistati come oggetti decorativi. Quindi la prossima fetta di cocomero non sarà soltanto una delizia estiva, sarà anche un piccolo concentrato di natura, scienza e curiosità.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Ogni volta che buttiamo un foglio di carta nel contenitore giusto, stiamo facendo molto più di un semplice gesto quotidiano. Stiamo contribuendo a salvare alberi, risparmiare acqua ed energie e proteggere il nostro pianeta. Riciclare la carta è uno degli atti più semplici e significativi per ridurre gli sprechi e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Basta un piccolo gesto, ma il suo impatto è enorme. Una tonnellata di carta riciclata permette di salvare fino a 17 alberi, riduce il consumo di acqua e taglia le emissioni di CO2. Insomma, è un tassello fondamentale dell'economia circolare. Ma come funziona in concreto il riciclo della carta? Tutto parte dalla raccolta differenziata. Carta e cartone vengono separati dai rifiuti indifferenziati, raccolti e inviati in appositi impianti. Lì inizia il processo vero e proprio, prima la selezione, per rimuovere eventuali materiali non riciclabili. Poi la triturazione, che trasforma la carta in una poltiglia chiamata pasta di carta. A seguire la pulizia, con la rimozione di inchiostri e impurità. Infine, la pressatura e asciugatura, che danno vita a nuovi fogli pronti a essere riutilizzati. E cosa si ottiene? Tantissimo! Dalla carta d'ufficio ai quaderni, dalle scatole per imballaggi alla carta igienica fino ai giornali. E non finisce qui, anche il mondo dell'artigianato e del design guarda con interesse alla carta riciclata, utilizzandola per creare biglietti d'auguri, decorazioni, quaderni fatti a mano, lampade e perfino sculture d'arte. Il riciclo, insomma, può essere anche bello e creativo. Sostenere il riciclo della carta significa sostenere la sostenibilità, la creatività e la responsabilità sociale. È una pratica che coinvolge tutti, cittadini, aziende, scuole, enti locali, e che dimostra quanto un piccolo gesto possa generare un grande vicanda. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi questi gesti virtuosi, perché ogni foglio riciclato è un passo in più verso un futuro più verde.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di Nordic Walking. È una camminata dinamica che coinvolge tutto il corpo grazie all'uso di bastoncini specifici. Questa disciplina è nata come allenamento per gli sciatori di fondo. Oggi è diventata una pratica accessibile a tutti, ideale per migliorare salute e forma fisica. Il Nordic Walking potenzia la resistenza cardiovascolare, rinforza gambe, braccia e core e aiuta a mantenere una postura corretta durante il movimento. Grazie all'utilizzo dei bastoncini distribuisce il carico su tutto il corpo, riducendo quindi lo stress su articolazioni come ginocchia e caviglie. Uno dei vantaggi principali è proprio la flessibilità di questo sport, perché si può praticare ovunque, in città, nei parchi, nei sentieri naturali, adattando l'intensità alle proprie capacità. Inoltre, camminare all'aria aperta ha benefici straordinari sulla mente, riducendo lo stress e migliorando l'umore. Quindi possiamo dire, ragazzi, che il Nordic Walking è perfetto per chi vuole iniziare a muoversi o mantenere un'attività fisica regolare. È un modo semplice ma efficace per rinforzare il corpo, migliorare la circolazione e aumentare il benessere generale. Se cercate un'attività completa che unisce movimento e natura, il Nordic Walking è la scelta ideale. Bastano pochi strumenti e tanta voglia di mettersi in gioco per trasformare una camminata in un'esperienza unica. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo alla limonata, immaginiamo subito un bicchiere ghiacciato nelle calde giornate estive. Eppure questa bevanda ha una storia lunghissima, che inizia molto prima dei frigoriferi e delle bibite gassate. Le prime testimonianze risalgono all'Egitto medievale, dove già intorno al X secolo si preparava una bevanda a base di succo di limone, acqua e zucchero di canna. Era considerata rinfrescante e molto piacevole da bere durante i mesi più caldi. Da lì la ricetta si diffuse lentamente nel Mediterraneo, arrivando anche in Sicilia, terra che ancora oggi è famosa per i suoi agrumi. Con il tempo, ogni paese ha creato la propria versione. In alcuni luoghi si aggiunge la menta, altrove il miele, mentre in America la limonata è diventata una delle bevande simbolo dell'estate. Ma oltre al gusto, il limone offre anche qualche interessante proprietà. È ricco di vitamina C, contiene acido citrico e contribuisce a rendere l'acqua più gradevole da bere, aiutandoci così a mantenerci idratati durante la giornata. Naturalmente non è una bevanda miracolosa, ma può essere un'alternativa molto più salutare rispetto alle bibite zuccherate. Per preparare una buona limonata bastano pochi ingredienti: limoni freschi, acqua, qualche cubetto di ghiaccio e, se necessario, una piccola quantità di miele o zucchero. Aggiungete qualche foglia di menta o una fetta di zenzero e otterrete una bevanda ancora più profumata. La prossima volta che berrete una limonata, pensate che state gustando una ricetta che accompagna l'estate da oltre 1000 anni. Alcune tradizioni, evidentemente,

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. Quando d'estate cerchiamo un po' di fresco, quasi tutti facciamo la stessa cosa. Ci rifugiamo sotto un albero. E non è solo una sensazione. Gli alberi sono davvero dei condizionatori naturali. Le loro chiome fanno ombra e impediscono ai raggi del sole di colpire direttamente il terreno. Ma c'è di più. Attraverso le foglie rilasciano continuamente vapore acqueo, un processo chiamato traspirazione. Per trasformare l'acqua in vapore serve energia, che viene sottratta all'ambiente circostante. Il risultato? L'aria si raffredda naturalmente. Per questo motivo, un viale alberato può essere anche diversi gradi più fresco rispetto a una strada completamente asfaltata. Non a caso, molte città stanno piantando nuovi alberi proprio per contrastare le cosiddette isole di calore, quelle zone urbane dove cemento e asfalto trattengono il calore anche durante la notte. Ogni albero, quindi, non è soltanto un elemento del paesaggio. È una piccola macchina naturale che produce ossigeno, ospita animali, assorbe anidride carbonica e ci regala un po' di refrigerio. La prossima volta che vi fermerete all'ombra di un grande albero, ricordatevi che state sfruttando uno dei sistemi di climatizzazione più efficienti mai inventati, dalla natura.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In questo appuntamento di oggi parleremo di alcuni progetti ideati da Save the Duck, il primo brand di moda in Italia ad aver ottenuto la certificazione B Corp e che fin dalla sua nascita ha puntato sulla tecnologia per fare a meno di materiali di origine animale, come piume e pellicce. Save the Duck è autore di una serie di progetti virtuosi, fra questi Nothing Like Water, che ha l'obiettivo di incidere positivamente su un ambito ancora poco abbattuto, quello del bilanciamento idrico in un settore come la moda che consuma enormi quantità d'acqua per produrre i propri capi. Alcuni esempi. Per fabbricare una sola t-shirt si utilizzano in media 2700 litri d'acqua, per un paio di jeans 7500 litri, mentre per produrre un paio di scarpe di pelle occorrono in media 8000 litri. Così il progetto Nothing Like Water, avviato da Save the Duck in collaborazione con una ONG indonesiana, è riuscito finora a garantire l'accesso all'acqua potabile a oltre 4000 persone in 37 villaggi in Indonesia, tramite la costruzione di pompe idriche e pozzi. Non solo, da questa iniziativa è nato anche un progetto fotografico del pluripremiato fotografo di viaggi Alessandro Bergamini. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. Everybody.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei fagioli del purgatorio. Se pensavate che i fagioli fossero solo un piatto da contadini, è il momento di conoscere i fagioli del purgatorio, l'ingrediente che trasforma la cucina italiana in un viaggio mistico. Questi fagioli, tipici della zona montuosa del Lazio come la Sabina, sono piccoli, dal colore rosso violaceo e dal sapore robusto, che ti fa subito capire che non stai mangiando dei legumi qualsiasi. Ma non farti ingannare dalla loro apparente modestia. Sono un vero superfood. Ricchi di proteine, vitamine e antiossidanti, sono il piatto preferito per chi vuole sentirsi leggero come un angelo, senza rinunciare a un gusto diabolicamente invitante. La storia dei fagioli del purgatorio è legata alla tradizione contadina di questa zona, dove il clima e il terreno sabbioso rendono questi fagioli unici al loro genere. La denominazione del purgatorio fa parte di una tradizione locale che si riferisce a un periodo di cottura lungo, quasi estenuante, come una purificazione del legume che richiede pazienza per essere trasformata in un piatto saporito. Si dice che siano stati così preziosi da diventare protagonisti di antiche leggende locali, al punto che un piatto di questi fagioli si diceva potesse salvare l'anima di un contadino, proprio per i suoi incredibili apporti energetici e bassi costi adatti a tutti. Alla fine, possiamo dire però che i fagioli del purgatorio non sono per chi cerca una cucina veloce, ma se hai il coraggio di affrontare la lunga cottura, la ricompensa sarà un piatto che ti farà dimenticare tutto il resto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Bentornati su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Coachella, il festival più iconico del mondo, dove musica, moda e cultura si incontrano nel deserto californiano. Ma lo sapevate che questo evento sta diventando anche un modello di sostenibilità ambientale? Con migliaia di spettatori ogni anno, l'impatto ecologico è enorme, ma gli organizzatori stanno lavorando per ridurlo. Una delle iniziative più interessanti è il programma di riciclo, che premia chi raccoglie rifiuti, incoraggiando la pulizia dell'aria. Inoltre, il Carpoolcella incentiva il carpooling, premiando chi arriva in auto condivisa, senza dimenticare l'uso crescente di energia solare per alimentare il festival. Ma il futuro è ancora più ambizioso. Si parla di materiali biodegradabili per cibo e bevande, più spazi verdi e persino un Coachella a emissioni zero. Un'idea rivoluzionaria che potrebbe trasformare il festival in un punto di riferimento per eventi sostenibili in tutto il mondo. Insomma, Coachella non è solo musica e stile, ma è anche una spinta verso un futuro più green. E voi? Siete pronti a ballare rispettando il pianeta? Restate con noi su Wise Radio, perché la musica può davvero cambiare il mondo.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra mercato del vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.
3: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here.
4: Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Oggi affrontiamo un tema che scalda il dibattito europeo: l'energia nucleare. Da una parte c'è chi la considera una tecnologia del futuro per ridurre la CO2, dall'altra chi la vede come un rischio inaccettabile da abbandonare il prima possibile. Ma cosa ci dicono i numeri? Dove sono oggi le centrali nucleari in Europa? E quali paesi puntano ancora sull'atomo? Ad oggi, in Europa ci sono circa 130 reattori nucleari attivi, esclusa la Russia asiatica. Contribuiscono per oltre il 22% alla produzione elettrica dell'Unione Europea. Negli anni Ottanta, il nucleare sembrava destinato a dominare il sistema energetico europeo. Poi arrivò Chernobyl, nel 1986, e l'onda lunga della sfiducia fermò molti progetti. Oggi, 40 anni dopo, il quadro è sfaccettato. Meno reattori, ma ancora fondamentali per alcuni paesi. 9 nuovi reattori sono attualmente in costruzione. Ecco dove batte il cuore dell'atomo nel nostro continente. Francia, la vera regina. Con 56 reattori attivi in 18 centrali, il nucleare copre oltre il 70% della sua elettricità. Ucraina, nonostante la guerra, mantiene attivi 15 reattori. Regno Unito, 9 reattori, ma molti verso la chiusura. Svezia, 6 reattori attivi, dimezzati rispetto al passato. Spagna, 7 reattori, ma fase di spegnimento prevista entro il 2035. Finlandia, 5 reattori, tra cui Olkiluoto 3, il più potente d'Europa. E poi ancora, Belgio con 5, Repubblica Ceca 6, Slovacchia 5, Ungheria 4, Bulgaria 1, Slovenia e Armenia con un reattore a testa. E la Germania ha detto addio al nucleare nel 2023, chiudendo gli ultimi 3 reattori. Ma quali sono le centrali nucleari europee più attive? In Francia spiccano Gravelines, Paluel e Kattenom, con capacità superiori a 5.000 MW ciascuna. In Finlandia il nuovo Olkiluoto 3, con un reattore EPR da 1.600 MW, copre il 14% del fabbisogno nazionale. La Svezia con Forsmark e il Belgio con Doel e Tihange garantiscono oltre il 30-40% dell'energia. Anche Romania si difende, con Cernavod. Nucleare sì o nucleare no? Il dibattito è aperto. Il nucleare è una fonte a basse emissioni di CO2, utile per la transizione energetica, ma porta con sé rischi, incidenti, costi alti, smaltimento delle scorie. I nuovi reattori modulari, SMR, potrebbero rappresentare una svolta tecnologica, ma la percezione pubblica resta divisa. C'è chi spegne tutto e chi, come la Francia o la Finlandia, rilancia. In Europa il futuro del nucleare non è scritto. Alcuni lo vedono come ponte verso un'energia pulita, altri come un retaggio pericoloso del passato. Quel che è certo è che oggi, più che mai, energia e ambiente sono uniti da un filo sottile. Sta a noi decidere quali rischi siamo disposti ad accettare per quale futuro vogliamo costruire.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una trappola mentale che sono sicuro conosciamo un po' tutti, l'overthinking, o il pensare troppo, ovvero quella sensazione di avere un tornado nella testa con mille pensieri che girano senza sosta. Ma cosa succede quando pensare diventa un ostacolo invece che un aiuto? Il nostro cervello è una macchina straordinaria, progettata per risolvere problemi, ma quando iniziamo a esaminare ogni dettaglio, analizzare ogni possibile scenario e dubitare di ogni decisione, entriamo in un circolo vizioso. E sapete qual è la beffa? Più pensiamo e meno agiamo. È come stare su un tapirulan, ci affanniamo ma non ci muoviamo davvero. L'overthinking spesso nasce dalla paura. La paura di sbagliare, di non essere abbastanza e di affrontare l'ignoto. Ma c'è un antidoto. Invece di chiederti, e se succede qualcosa di brutto? Prova a domandarti, che cosa posso fare ora? Concentrati sul momento presente. Un'altra tecnica utile è quella di limitare il tempo per pensare. Può sembrare strano, ma darsi un tempo massimo aiuta a evitare di rimanere bloccati nei pensieri. Ricorda, non tutto deve essere perfetto o previsto. Agire, anche imperfettamente, è sempre meglio che restare fermi a rimuginare. Sii gentile con te stesso e abbi fiducia. Il mondo non si ferma per un errore, ma la tua vita sì, se non smetti di pensarci. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei durian. Noti anche come i re dei frutti, sono una pietra miliare della frutta tropicale. Originari del sud-est asiatico, sono famosi per una cosa, il loro odore. Un aroma che oscilla tra la camera di un adolescente e il deodorante al muschio di Greta Thunberg. Un'esperienza sensoriale che potrebbe far riconsiderare qualsiasi altro superfood. Eppure, tra tutto questo caos olfattivo, il durian si è guadagnato un titolo più che lecito. Il frutto stesso è una forza della natura. Con la sua scorza spinosissima sembra più un'arma medievale che qualcosa che vuoi mangiare. Ma quando riesci a rompere quella corazza impenetrabile, dentro ti aspetta una polpa morbida, cremosa e sorprendentemente dolce, che ricorda la mandorla e il caramello. Nutrizionalmente, il durian è una miniera d'oro. È ricco di vitamine C, fibre, potassio e antiossidanti. È anche un ottimo alleato per la digestione e per l'energia, perfetto per chi ha bisogno di un boost senza fare il pieno di caffeina. Nonostante il suo odore pungente, il durian è un vero e proprio must nelle culture asiatiche, al punto che in alcuni hotel e trasporti pubblici è addirittura vietato per non causare crisi di panico tra i non avvezzi. In sintesi, il durian è un po' come la più classica delle relazioni tossiche. Ti fa dubitare di tutto, ti fa sentire sopraffatto, ma non puoi fare a meno di tornare per quella spinosa dolcezza nascosta. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: La prossima volta che mangerete un ghiacciolo, pensate a questa storia, perché il suo inventore non era uno scienziato né un imprenditore. Era un bambino di 11 anni. Ci troviamo a San Francisco, nel 1905. Il piccolo Frank Epperson sta preparando una bibita in polvere da bere con gli amici. Versa l'acqua in un bicchiere, aggiunge la polvere colorata e la mescola con un bastoncino di legno. Poi succede qualcosa di normalissimo. Si distrae, entra in casa e dimentica il bicchiere all'aperto. Durante la notte la temperatura scende sotto lo zero. La mattina seguente, Frank trova una sorpresa. La bibita si è congelata completamente attorno al bastoncino. Incuriosito, la sfila dal bicchiere e la assaggia. È fresca, dolce e soprattutto facilissima da mangiare. L'idea però resta nel cassetto per quasi 20 anni. Solo da adulto, Frank decide di trasformare quella scoperta in un'invenzione vera e propria. Brevetta il prodotto e lo chiama inizialmente Epsicle, unendo il suo cognome alla parola Icicle, che significa ghiacciolo. Saranno poi i suoi figli a convincerlo a cambiarne il nome in Popsicle, quello con cui diventerà famoso in tutto il mondo. Questa storia ci insegna che la curiosità è una qualità preziosa a qualsiasi età. Molte grandi invenzioni non nascono da calcoli complicati, ma dalla capacità di osservare ciò che accade e di chiedersi: e se questa cosa funzionasse davvero? L'estate, forse, è anche questo. Il momento in cui una semplice distrazione può trasformarsi in un ricordo destinato a durare per sempre. Okay.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati a tutti i nostri ascoltatori di Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi vi porto in un viaggio sensoriale attraverso uno degli spettacoli naturali più affascinanti del mondo, la fioritura di ciliegie in Giappone, conosciuta anche come Sakura. Questo evento non è solo una meraviglia visiva, ma anche un momento culturale profondamente radicato nella tradizione giapponese. La fioritura dei ciliegi inizia generalmente al sud del Giappone, proseguendo verso nord. Secondo le previsioni per il 2025, a Tokyo i ciliegi inizieranno a fiorire il 23 marzo, raggiungendo la piena fioritura il 31 marzo. A Kyoto la fioritura è prevista per il 30 marzo con picco il 7 aprile. A Sapporo, nell'isola di Hokkaido, la fioritura inizierà il 27 aprile con picco l'1 maggio. E per vivere al meglio l'esperienza della fioritura, ecco alcueni luoghi imperdibili. Il parco di Ueno a Tokyo, uno dei parchi più famosi della capitale, offre una vasta area dove oltre 1000 ciliegi creano un tetto fiorito spettacolare. Il sentiero del filosofo a Kyoto, una passeggiata lungo un canale fiancheggiato da centinaia di ciliegi, ideale per una contemplazione tranquilla. E il monte Oisho, considerato uno dei migliori luoghi per ammirare la fioritura, con oltre 30.000 alberi che coprono le pendici della montagna. Partecipare a Sakura significa immergersi in un'atmosfera di gioia e riflessione, dove la bellezza effimera dei fiori ci ricorda la transitorietà della vita. Se state pianificando un viaggio per il Giappone nel 2025, non perdete l'occasione di vivere questo fenomeno spettacolare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte, preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Viviamo in case sempre più grandi, ma con spazi sempre più vuoti e costi sempre più alti. Ma se il futuro dell'abitare fosse in pochi metri quadrati? Oggi parliamo di tiny house, le case minuscole che stanno conquistando chi sogna una vita più libera, sostenibile e consapevole. Una tiny house non è semplicemente una casa piccola, è un'abitazione completa, tra i 10 e i 40 metri quadrati, progettata per ottimizzare ogni spazio. Può essere fissa o su ruote, ideale per chi ama la natura, lo smart working o vuole dire addio al mutuo. Il movimento nasce negli Stati Uniti nei primi anni 2000, esplode dopo la crisi del 2008 e oggi è un vero stile di vita. Minimalista, ecologico, economico. In Italia il boom arriva nel 2020, con la pandemia e il desiderio di una casa più su misura. Il primo vantaggio? Il prezzo. Una tiny house base parte da 15.000 a 25.000 euro, mentre quelle più accessoriate possono costare tra 30.000 e 50.000 euro. Ma anche i costi di gestione sono ridotti al minimo. Energia, riscaldamento, manutenzione. Dal punto di vista ambientale, poi, una tiny house occupa meno suolo, consuma meno risorse e spesso è costruita con materiali ecologici. Molte sono dotate di pannelli solari, sistemi di recupero dell'acqua piovana e impianti smart. E non dimentichiamo il minimalismo. Vivere in pochi metri quadrati significa eliminare il superfluo e fare spazio a ciò che conta davvero. Le tiny house su ruote permettono di vivere ovunque, senza rinunciare al comfort di casa. Ideali per nomadi digitali, coppie giovani o amanti della natura. Ma possono anche diventare uffici, studi o strutture turistiche, come nei glamping o nei borghi sostenibili. In Italia si contano tra le 5.000 e le 10.000 tiny house, concentrate soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il mercato cresce, ma resta ancora una nicchia emergente, frenata in parte dalla burocrazia. E qui arriviamo alla nota dolente. La normativa italiana è ancora confusa. Non esiste una legge nazionale e tutto dipende dal comune. Se la tiny house è fissa, spesso serve un permesso di costruire. Se è su ruote, può essere considerata come casa mobile o camper, ma non sempre si può viverci stabilmente. Attenzione anche alla destinazione d'uso del terreno. Serve che sia edificabile o che consenta l'installazione di strutture abitative. Il consiglio? Affidarsi a un tecnico esperto e informarsi bene con il comune di riferimento prima di acquistare o installare una tiny house. Le tiny house non sono solo case, sono un modo di vivere meglio con meno. Alla prossima puntata, con nuove idee per costruire un futuro più leggero, economico e sostenibile.

0: Sapevate che la musica che ascoltiamo in estate tende a restare più impressa nella memoria? Non è solo una questione di gusto o di playlist stagionali. In realtà il cervello associa i suoni, ai contesti e alle emozioni in modo molto forte. E in estate, quando siamo più rilassati, più esposti alla luce e spesso fuori dalla routine, viviamo l'esperienza in modo più intenso e riconoscibile. Da qui nascono i cosiddetti tormentoni e basta riascoltare una canzone dopo mesi, a volte anni, per ritrovarci immediatamente in una serata, in un viaggio in macchina o in una notte d'estate precisa. Non è solo musica, è una specie di archivio emotivo che si costruisce quasi senza accorgercene. Per questo in estate vale la pena scegliere bene cosa ascoltiamo, perché alcune canzoni non accompagneranno solo la stagione, ma la racconteranno anche molto tempo dopo.
1: A

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Muoversi è fondamentale per lavoro, per incontrare persone, per viaggiare. Ma quanto pesa davvero il settore dei trasporti sul nostro pianeta? E quali sono i mezzi di trasporto più ecologici? Scopriamolo insieme per capire come ridurre le emissioni anche con un semplice spostamento. Il trasporto è vitale, ma anche molto inquinante. A livello mondiale, il 24% delle emissioni di CO2 arriva proprio da questo settore. La stragrande maggioranza, circa il 75%, è causata dai veicoli su strada, automobili, autobus, camion. A seguire, camion merci, 29,4%, aviazione, 11,6%, e treni, solo l'1%. Il trasporto su rotaia, in particolare, emette appena lo 0,4% delle emissioni totali e migliora costantemente in efficienza. Sulla lunga distanza, il treno vince per efficienza e impatto ambientale. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, il treno è il mezzo motorizzato più green. Per questo l'Unione Europea punta a raddoppiare i viaggi ferroviari entro il 2030 e a triplicarli entro il 2050. Anche la navigazione a breve raggio è tra le soluzioni da incentivare. L'aereo, invece, anche se spesso sotto i riflettori, produce ancora quasi 1 miliardo di tonnellate di CO2 ogni anno. Un solo volo intercontinentale può emettere fino a 2 tonnellate di anidride carbonica per passeggero. E sulle brevi distanze? Anche qui la scelta conta e come. Uno studio della Colorado State University ha stilato una classifica secondo le emissioni in grammi di CO2 per chilometro, giungendo a questo risultato. Le auto con motore termico producono 374 grammi per chilometro, quelle ibride circa un terzo in meno, pari a 257 grammi a chilometro, l'auto elettrica solo 161. E poi ci sono i mezzi collettivi, come l'autobus che produce 100 grammi per chilometro di percorrenza, seguito dal treno con soli 88 grammi. Infine, 2 mezzi di locomozione su 2 ruote, la bicicletta, che produce solamente 33 grammi, e l'e-bike, o il monopattino elettrico, che si ferma a soli 8 grammi al chilometro. La bicicletta tradizionale resta la scelta migliore per ambiente e salute. Ma anche una e-bike può fare la differenza. Anche l'ONU ci ricorda che dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni, da 6,3 a 2,1 tonnellate a persona all'anno entro il 2030. Come? Camminando, pedalando o usando i mezzi pubblici. Se invece usi l'auto, scegli il carpooling o il car sharing. Evita i voli non indispensabili. Anche un solo volo medio raggio può emettere oltre 1 tonnellata di anidride carbonica. Il messaggio è chiaro. Muoversi meglio è una scelta possibile, concreta e urgente. Però ricorda, spostarsi in modo sostenibile non significa fermarsi, significa cambiare rotta per andare nella direzione giusta. Alla prossima puntata di Tell Me Wise per un futuro più verde, chilometro dopo chilometro.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Non so se avete mai sentito parlare di Bikram Yoga, ma ve lo spiego io. È una pratica che unisce mente e corpo in un ambiente unico, una sala riscaldata a 40 gradi. Questa temperatura aiuta proprio a rilassare i muscoli, aumenta la flessibilità e stimola la circolazione. Le 26 posizioni pratiche durante la sessione migliorano la forza, la mobilità articolare e la postura e rendono il Bikram Yoga un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere.
4: Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 24 luglio 2026 è il giorno numero 205 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Cristina da Bolsena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 luglio del 1911 l'archeologo ed esploratore statunitense Hiram Bingham scopre il sito di Machu Picchu, riportando così alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno. Nel 1998 debutta nelle sale cinematografiche l'ennesimo capolavoro realizzato dal fenomeno della macchina da presa, quale Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, pellicola capace di portare a casa la bellezza di 5 premi Oscar. E nel 2010 a Duisburg, durante la Love Parade, nato come popolare festival di musica dance, a causa di una gigantesca calca muoiono 21 persone. In seguito al disastro, gli organizzatori annunciano che si sarebbe trattato dell'ultima edizione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 luglio del 1908, a Londra, Durando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro. Nel 1923 Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. E nel 1949 Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare la coppiata Giro Tour nello stesso anno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 luglio del 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alla Hit Parade. Nel 2001 I gemelli diversi rilasciano il singolo Come piace a me. E nel 2007 Claudio Baglioni pubblica l'album dal vivo Buon viaggio della vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Vincenzo Salemme. A teatro e sul grande schermo la sua ironia di marca partenopea lascia sempre il segno. Spegne 57 candeline la regina del pop latino Jennifer Lopez, conosciuta anche come J-Lo. 43 candeline sulla torta di Daniele De Rossi, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, tecnico del Genoa. E il proverbio del giorno è: al muro cadente non si appoggi chi è prudente.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise.
1: Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quando il caldo diventa insopportabile, non siamo solo noi a cercare un po' di refrigerio. Anche gli animali hanno escogitato strategie davvero sorprendenti. Molti mammiferi restano inattivi durante le ore più calde e diventano attivi soltanto al tramonto o durante la notte. È il caso di volpi, ricci e tanti altri piccoli abitanti dei boschi. Gli uccelli, invece, spesso aprono il becco senza emettere suoni. Non stanno cantando. È un modo per disperdere il calore, un po' come fanno i cani quando ansimano. Anche gli elefanti hanno il loro sistema. Muovendo continuamente le grandi orecchie, favoriscono la dispersione del calore attraverso i numerosi vasi sanguigni presenti al loro interno. Gli ippopotami trascorrono gran parte della giornata immersi nell'acqua, mentre alcuni anfibi si nascondono nel terreno umido fino a quando le temperature non diventano più sopportabili. Insomma, ogni specie ha trovato il proprio modo per affrontare l'estate. La natura ci insegna così una piccola lezione. Quando fa troppo caldo, forse rallentare un po' non è pigrizia. È semplicemente buonsenso.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise.
1: Le curiosità sotto l'ombrellone. I girasoli sembrano avere una specie di bussola naturale. Al mattino guardano verso est. Durante il giorno seguono il percorso del sole e la sera sono rivolti a ovest. Ma come ci riescono? Questo fenomeno si chiama eliotropismo. Nelle piante giovani il fusto cresce leggermente di più sul lato in ombra rispetto a quello illuminato. Questa differenza di crescita fa ruotare lentamente il fiore durante tutta la giornata. La cosa più sorprendente è che durante la notte il girasole torna lentamente a orientarsi verso est, pronto ad accogliere la prima luce del mattino. Quando però il fiore raggiunge la maturità, smette quasi completamente di seguire il sole e resta rivolto verso est. Gli studiosi hanno scoperto che questa posizione permette al fiore di scaldarsi prima all'alba, attirando più rapidamente api e altri insetti impollinatori. Insomma, il girasole non è soltanto uno dei simboli dell'estate, è anche un piccolo capolavoro di ingegneria naturale, capace di sfruttare la luce per crescere meglio e aumentare le possibilità di riprodursi. La natura, ancora una volta, riesce a sorprenderci con soluzioni tanto semplici quanto geniali.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In Sicilia, una terra nota per la coltivazione di agrumi, Enrica Arena e Adriana Santonocito hanno fondato Orange Fiber. Adriana è una studentessa di moda con l'intuizione di sviluppare a partire dalle arance tessuti sostenibili e valorizzare la propria terra. L'incontro poi con Enrica, con una formazione in comunicazione. Era il 2014 e in Italia si respirava il fermento di Expo sulle filiere alimentari e la sostenibilità. Orange Fiber è nata così, con l'idea di creare materiali per la moda più sostenibili, riutilizzando scarti di produzione e riducendo così l'utilizzo di materie prime vergini. Un brevetto registrato in Italia e in altri paesi produttori di succhi di agrumi. Filati e tessuti vengono così ottenuti dal cosiddetto pastazzo di agrumi, un sottoprodotto dell'industria della spremitura, che vale solo in Italia circa 700.000 tonnellate ogni anno. Dopo la prima fase di ricerca e raccolta fondi, nel 2017 l'ingresso nel mondo della moda con la Maison Salvatore Ferragamo. Segue poi la realizzazione di un capo per H&M e di una capsule collection di Marinella. Nel 2022 viene poi messa in vendita su Yux la prima collezione homeware realizzata con i loro tessuti. Oggi Orange Fiber ha rapporti consolidati con aziende internazionali e guarda al futuro ad una crescita sempre più sostenibile del proprio processo produttivo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. Where

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Greg e questa è Greatest Hits. Oggi vorrei parlarvi di un ristorante nel cuore di Roma, nascosto tra i vicoli di Trastevere, la CAI Gourmet. Un ristorante che ha trasformato il famoso superfood brasiliano, la CAI, nel protagonista di piatti originali e raffinati. Questo frutto tropicale, ricco di antiossidanti, vitamine e proprietà energizzanti, è considerato un elisir di salute e bellezza. Il piatto più iconico del menù è la CAI Bowl Riviera, una rivisitazione della classica bowl brasiliana, arricchita con frutta di stagione, semi di chia e granola fatta in casa. Ma qui la CAI non si limita alla colazione. Lo chef lo utilizza in modo sorprendente anche nei piatti salati, come il risotto a CAI e gorgonzola, una combinazione audace che sposa la dolcezza del frutto con la sapidità del formaggio. Pensate che il dessert più famoso del locale, il tiramisù alla CAI, inizialmente era proposto solo come esperimento per un cliente abituale amante dei sapori esotici. E poi è diventato in breve tempo una delle preparazioni più amate, tanto da attirare clienti da tutte le città. La CAI Gourmet è molto più di un ristorante. È un'esperienza che mescola tradizioni lontane e creatività moderna, dimostrando che il cibo può essere innovazione e salute, senza perdere il piacere del gusto. A volte basta un ingrediente speciale per trasformare un piatto in un viaggio, e la CAI, con la sua versatilità, ne è la prova vivente. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Camminare scalzi sulla spiaggia può trasformarsi in una piccola prova di coraggio. Ma perché la sabbia diventa così bollente mentre l'acqua del mare resta molto più fresca? La risposta è nella capacità dei materiali di trattenere il calore. I granelli di sabbia sono piccoli, asciutti e si riscaldano molto rapidamente sotto i raggi del sole. L'acqua, invece, ha bisogno di molta più energia per aumentare la propria temperatura e in più è continuamente

rimescolata dalle onde e dalle correnti. Nelle giornate più calde la superficie della sabbia può superare addirittura i 60 gradi, una temperatura sufficiente a farci saltellare come se stessimo ballando. Ecco perché molti consigliano di indossare le ciabatte fino alla battigia o di camminare vicino all'acqua, dove la sabbia è umida e decisamente più fresca. La prossima volta che farete quella corsa disperata verso il mare, ricordatevi che non siete gli unici. È semplicemente la fisica che vi sta mettendo alla prova, con un pizzico di ironia.

0: Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?
1: I had no choice but to hear you. You stated your case, diamond again.

Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. Può sembrare fantascienza, ma gli alberi comunicano davvero. Ovviamente non parlano con parole, bensì attraverso una rete sotterranea formata da radici e funghi microscopici. Gli scienziati la chiamano Wood Wide Web, un gioco di parole ispirato al World Wide Web. Grazie a questa rete, gli alberi possono scambiarsi sostanze nutritive e perfino inviare segnali di allarme. Se uno viene attaccato da insetti, gli altri possono ricevere il messaggio e iniziare a produrre sostanze chimiche per difendersi ancora prima di essere colpiti. Gli esemplari più grandi, inoltre, aiutano spesso quelli più giovani, inviando loro zuccheri e nutrienti attraverso le radici. È come se nel bosco esistesse una comunità invisibile che collabora per sopravvivere. Una scoperta che ha cambiato il modo di vedere le foreste. Non un insieme di alberi isolati, ma un vero sistema vivente, dove ogni individuo contribuisce al benessere degli altri.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Oggi ci sembra un capo d'abbigliamento del tutto normale, ma quando il bikini venne presentato per la prima volta nel 1946, provocò uno scandalo internazionale. L'inventore era un ingegnere francese, Louis Réard, che voleva realizzare il costume da bagno più piccolo mai visto fino a quel momento. Era convinto che le donne desiderassero maggiore libertà e leggerezza sulle spiagge, ma nessuna modella professionista accettò di indossarlo durante la presentazione ufficiale. Era considerato troppo audace per l'epoca. Réard trovò allora una soluzione inaspettata. Chiese a Micheline Bernardini, una ballerina del celebre Casino de Paris, di presentare il nuovo costume. La sfilata fece il giro del mondo e il bikini diventò immediatamente argomento di discussione. Anche il nome fu scelto per sorprendere. Solo pochi giorni prima gli Stati Uniti avevano effettuato un test nucleare sull'atollo di Bikini, nell'Oceano Pacifico. Réard sperava che il suo costume producesse un effetto esplosivo sull'opinione pubblica. E in effetti ci riuscì. Per molti anni il bikini fu vietato su numerose spiagge europee e in alcuni paesi ne era addirittura proibita la vendita. Soltanto negli anni 60, grazie al cinema, alla moda e ai cambiamenti della società, divenne il simbolo della libertà estiva. La sua storia ci ricorda che anche un semplice costume può raccontare molto di come cambiano i tempi, le abitudini e il modo in cui una società guarda se stessa.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Le zanzare sembrano avere delle preferenze molto precise. Alcune persone vengono punte continuamente, altre quasi mai. Perché? La risposta è un mix di fattori chimici e fisici. Le zanzare sono attratte dall'anidride carbonica che espiriamo, dal calore corporeo e da alcune sostanze presenti nel sudore. Anche il gruppo sanguigno e la composizione chimica della pelle possono influire. Perfino l'odore della pelle, determinato dai batteri presenti naturalmente, gioca un ruolo importante. Non esiste però una formula magica che renda qualcuno invisibile alle zanzare. È più una questione di combinazione di segnali. E sì, anche la birra o l'attività fisica possono aumentare l'attrattività per questi insetti. Insomma, non è questione di fortuna, è una complessa conversazione chimica tra noi e le zanzare.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Ci avete mai pensato? Piove acqua dolce, i fiumi trasportano acqua dolce, eppure il mare è salato. Da dove arriva tutto quel sale? La risposta è un viaggio lungo milioni di anni. Quando la pioggia cade sulle montagne e sulle rocce, scioglie lentamente piccolissime quantità di minerali. I fiumi trasportano questi sali fino al mare, l'acqua poi evapora continuamente, per effetto del sole, formando nuvole che torneranno a scaricare pioggia. Ma il sale non evapora, resta negli oceani. Così, anno dopo anno, secolo dopo secolo, il mare ha accumulato enormi quantità di sali minerali. Il più abbondante è il cloruro di sodio, cioè il comune sale da cucina, ma nell'acqua marina sono presenti anche magnesio, calcio, potassio e molti altri elementi. Ogni litro di acqua di mare contiene in media circa 35 grammi di sale. Naturalmente esistono eccezioni. Il Mar Baltico è meno salato, mentre il Mar Morto contiene una concentrazione di sale così elevata da permettere alle persone di galleggiare con estrema facilità. Un piccolo miracolo della natura che racconta una storia iniziata miliardi di anni fa.

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando entriamo in una sala da tè o al supermercato, troviamo decine di varietà. Tè verde, nero, bianco, oolong, giallo, puer. Viene spontaneo pensare che provengano da piante diverse. In realtà, lo sapevate che quasi tutti nascono dalla stessa pianta? Si chiama Camellia sinensis ed è coltivata da migliaia di anni, soprattutto in Cina, India, Giappone e Sri Lanka. A cambiare non è la pianta, ma il modo in cui le foglie vengono raccolte e lavorate. Il tè bianco è il più delicato. Si ottiene dalle gemme più giovani ed è lavorato pochissimo. È ricco di sostanze antiossidanti e ha un gusto molto leggero. Il tè verde viene riscaldato subito dopo la raccolta per bloccare l'ossidazione. Conserva così il suo colore brillante ed è ricco di catechine e polifenoli, composti studiati per il loro ruolo nel contrastare lo stress ossidativo. Il tè nero, invece, viene completamente ossidato. Ha un sapore più deciso e contiene generalmente più caffeina, motivo per cui è spesso scelto a colazione. Tra questi troviamo il tè oolong, parzialmente ossidato, molto apprezzato in Cina e Taiwan per il suo aroma complesso. Il rarissimo tè giallo, prodotto quasi esclusivamente in alcune regioni della Cina. E infine il puer, un tè fermentato che può essere fatto maturare per anni e che gli appassionati considerano quasi un vino del tè. C'è poi una curiosità che sorprende molti. Camomilla, finocchio, rooibos, menta e melissa non sono tè, ma tisane o infusi, perché non derivano dalla Camellia sinensis. Il consiglio? D'estate provate il tè verde preparato in anticipo e lasciato raffreddare naturalmente, magari con qualche foglia di menta e una fettina di limone. È una bevanda fresca, leggera e molto diversa dai tè freddi industriali, spesso ricchi di zuccheri.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di corsa, uno sport semplice e accessibile che può trasformare la vostra vita. Infatti correre migliora la salute cardiovascolare, potenzia la resistenza e aiuta a gestire il peso corporeo. Ma attenzione, non è solo una questione fisica, la corsa è un toccasana per la mente. Dovete sapere che durante l'attività il corpo rilascia endorfine, migliorando l'umore e riducendo lo stress. Iniziare è facile, alternate corsa e camminata per 20-30 minuti e concentratevi sul ritmo, non sulla velocità. Un programma costante, anche 3 volte a settimana, porta a miglioramenti significativi in poco tempo. La corsa è versatile, potete praticarla ovunque, su strada, in un parco o persino sul tapirulato. È anche la base perfetta per affrontare nuove sfide, come una gara o una maratona. Ricordate, ogni passo è un passo verso una versione migliore di voi stessi. La corsa è uno strumento potente, non solo rafforza il corpo, ma insegna disciplina, costanza e resilienza. Quindi uscite, correte e scoprite tutto quello che potete ottenere dentro e fuori dalla strada. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di un croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: I fenicotteri sono tra gli animali più eleganti e riconoscibili al mondo, soprattutto per il loro colore rosa. Ma nascono davvero così? La risposta è no. I piccoli fenicotteri nascono grigi o bianchi e acquistano il loro caratteristico colore con il tempo. La magia avviene a tavola. La loro alimentazione è ricca di piccoli crostacei e alghe che contengono pigmenti chiamati carotenoidi. Queste sostanze, una volta digerite, si depositano nelle piume e trasformano qualificatamente il loro colore. Più un fenicottero mangia alimenti ricchi di questi pigmenti, più il suo rosa diventa intenso. È un caso straordinario in cui il colore di un animale dipende direttamente dalla sua dieta. Un po' come se fossimo noi a cambiare tonalità in base a ciò che mangiamo. E forse è anche questo che rende i fenicotteri così affascinanti. Sono il risultato vivente di ciò che la natura offre loro ogni giorno.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: give up.
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Al cinema è quasi impossibile resistere al profumo dei popcorn, ma vi siete mai chiesti perché quei chicchi esplodono? Tutto dipende dall'acqua nascosta al loro interno. Ogni chicco contiene una piccola quantità di umidità racchiusa da una buccia molto resistente. Quando viene riscaldato, l'acqua si trasforma in vapore e la pressione aumenta sempre di più. A un certo punto la buccia non riesce più a contenerla e... boom! Il chicco si rompe all'improvviso e l'amido contenuto all'interno si espande, formando quella nuvola bianca e soffice che tutti conosciamo. Non tutti i tipi di mais possono farlo. Esiste una varietà specifica, chiamata mais da popcorn, che possiede proprio le caratteristiche necessarie. Ogni scoppio è una piccola esplosione controllata che dura meno di un secondo. Ecco perché, quando prepariamo i popcorn, sentiamo quella raffica di colpi che sembra quasi una pioggia. Un semplice snack, nato grazie a un perfetto equilibrio tra acqua, calore e pressione.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della casa editrice Schirà, fondata a Losanna nel 1928 dall'italo-svizzero Alberto Schirà, che ha francesizzato poi il suo nome in Albert Schirà. Il primo volume pubblicato nel 1931 fu quello delle Metamorfosi di Ovidio con illustrazioni di Picasso, per le quali il giovane Schirà dovette corteggiare l'artista per quasi 3 anni. In un'intervista Picasso raccontò del corteggiamento serrato di questo giovane 25enne appassionato, che inizialmente gli voleva far illustrare la vita di Napoleone. Alla fine accettò, ma a condizione che gli proponesse un soggetto più interessante. Le Metamorfosi di Ovidio, appunto, che Picasso accompagnò con 30 acqueforti ricche di sensualità e carnalità. Tra gli artisti famosi che collaborarono con Schirà ci fu anche Matisse, che realizzò il secondo volume della casa editrice. Schirà è anche nota per aver sviluppato insieme ad un editore greco la rivista surrealista Minotaur. Solo 13 numeri che cambiarono per sempre il mondo dell'arte, con copertine disegnate da illustratori di inclassificabile grandezza. Oltre agli amici Matisse e Picasso, le copertine furono disegnate infatti tra gli altri da Marcel Duchamp, Salvatore Dalí e Diego Rivera. Nel 1973 Albert Schirà morì prematuramente e destino volle nello stesso anno del caro amico Picasso. Alla sua morte la casa editrice passò dapprima alla famiglia e poi di mano in mano a una serie di imprenditori, anche italiani. Oggi il quartier generale di Schirà si trova a Milano e continua ad occuparsi di editoria, ma anche di produzione di eventi espositivi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kumquat. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, il kumquat è piccolo, sì, ma ha un carattere di certi ego mongolfiere che nemmeno ve lo lascio dire. Questo agrume in miniatura, originario della Cina, è l'unico della sua famiglia che si mangia intero, buccia compresa. Perché complicarsi la vita con sbucciatori e sprechi quando puoi mordere direttamente il futuro? Il kumquat è coltivato da oltre 1000 anni in Asia e il suo nome significa letteralmente arancia d'oro in cantonese. Giunto in Europa nel XIX secolo, si è fatto subito notare per il suo gusto inaspettato. La buccia è dolce, mentre la polpa è una sferzata di acidità. Un frutto bipolare, ma in senso delizioso. Oltre a essere ricco di vitamine C, fibre e antiossidanti, il kumquat è anche un amico del metabolismo e del sistema immunitario. In pratica è come se un'arancia e un integratore avessero avuto un figlio superdotato. Il sapore? Un mix perfetto tra dolcezza e acidità, capace di svegliare anche le papille gustative più annoiate. Il kumquat può essere candito, trasformato in marmellate o addirittura usato nei cocktail. Nei paesi asiatici è simbolo di prosperità e viene regalato per augurare fortuna. Quindi se la tua vita ha bisogno di un upgrade, forse è il momento di mordere il destino, letteralmente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Jesús Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi invernali che promettono non solo spettacolo e sport di altissimo livello, ma anche un passo avanti nella sostenibilità ambientale. Per la prima volta i giochi invernali saranno organizzati in un'ottica davvero eco-friendly, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sul pianeta. Ma sapete qual è la novità più interessante? Nessuna nuova costruzione massiccia. Verranno utilizzate strutture già esistenti, rinnovate e adattate, evitando sprechi di materiali e cemento. E non è tutto, Milano Cortina punta su energia rinnovabile con impianti alimentati da fonti pulite e un piano per ridurre le emissioni di CO2. Anche i trasporti saranno più verdi grazie all'uso di veicoli elettrici e treni ad alta efficienza. Un altro aspetto chiave? Il coinvolgimento delle comunità locali con progetti di riforestazione e tutela delle montagne. L'obiettivo è lasciare un'eredità non solo sportiva ma anche ambientale. Insomma, Milano Cortina 2026 sarà un banco di prova per il futuro degli eventi sportivi. E voi siete pronti a tifare per un'Olimpiade che guarda al domani? Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, perché il futuro è adesso e sarà più verde che mai.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e benvenuto a Wise Planet. Oggi parliamo di una parola che senti sempre più spesso, ma che vale la pena capire bene: agricoltura rigenerativa. Descriviamola in poche parole. È un modo di coltivare che non si limita a non danneggiare, ma che lavora per rigenerare. Vuol dire ripristinare suoli degradati, accrescere la biodiversità, sequestrare CO2 dall'atmosfera e aumentare la fertilità del terreno. È un'agricoltura che guarda al suolo come a un organismo vivo e lo tratta con rispetto. Secondo il Center for Regenerative Agriculture della California State University, questa pratica sfrutta la fotosintesi per migliorare la salute del suolo, la resilienza delle colture e la qualità dei nutrienti. E se pensi che sia tutto nuovo, ti sbagli. Molte tecniche sono antiche quanto l'agricoltura stessa, rispolverate in chiave moderna. Parliamo di rotazione delle colture, uso di compost e scarti organici, pascolo gestito, tecniche a basso impatto idrico, come l'irrigazione a goccia. E zero sprechi, i vantaggi sono tanti. Più fertilità, miglior ritenzione idrica anche in caso di siccità, meno erosione e più carbonio nel suolo, un suolo vivo pieno di lombrichi, insetti, funghi e batteri utili. Ed infine, più resilienza agli eventi estremi, in un'epoca dove i cambiamenti climatici sono un vero pericolo. Ma come si distingue da biologico, aeroponico o agroecologia? L'agricoltura biologica punta a eliminare pesticidi e OGM. L'agroecologia è più sociale, legata a comunità, equità e sovranità alimentare. L'aeroponica nemmeno usa il suolo. Coltiva in aria. L'agricoltura rigenerativa si concentra proprio sul suolo, migliorandolo ogni anno. E funziona davvero. In Svezia, Richard Perkins ha creato Ridgedale Farm, un esempio di produttività rigenerativa in piena regola. In Brasile, il Balbo Group ha trasformato la coltivazione della canna da zucchero con pratiche rigenerative, aumentando resa e sostenibilità. E in Italia? C'è Defal, attiva dal 2010, che ha formato migliaia di agricoltori e segue progetti in tutto il paese. E se parliamo di suolo, non possiamo ignorare altre tecniche sorelle. Agroforestazione, dove alberi e colture convivono arricchendo il suolo. Bioremediation, che usa batteri e piante per bonificare terreni inquinati. Concludendo, l'agricoltura rigenerativa non è solo una tecnica. È una filosofia, un cambio di sguardo, dalla produzione intensiva al prendersi cura della terra. Perché la terra non è nostra, ma ci è stata affidata. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi ama il cibo buono e la buona terra. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del pensiero laterale, coniato dallo psicologo Edward De Bono e definito come la capacità di trovare soluzioni creative ai problemi, andando oltre percorsi logici abituali. A differenza del pensiero verticale, che segue il ragionamento analitico, regole sequenziali e schemi predefiniti, il pensiero laterale esplora strade nuove, spesso inaspettate. Un esempio famoso è quello di un'azienda che aveva difficoltà a far stare in piedi una bottiglia di un prodotto senza usare plastica in eccesso. Invece di modificare la base, hanno pensato lateralmente. Hanno cambiato il liquido, rendendolo più viscoso per migliorarne la stabilità. Allenare il pensiero laterale significa abituarsi a cambiare prospettiva. Tecniche come il brainstorming, l'uso di analogie e metodi creativi aiutano a generare idee innovative. Molti grandi inventori e imprenditori, da Steve Jobs a Leonardo da Vinci, erano maestri del pensiero laterale. Esercitarsi a pensare fuori dagli schemi può migliorare la nostra capacità nel risolvere problemi e affrontare le sfide quotidiane con una mente più aperta e flessibile. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del frutto di Gak. Un nome che suona come il risultato di un incontro tra un botanico e un poeta surrealista. È un superfood che arriva direttamente dal sud-est asiatico. Immaginate una palla da rugby, gialla, disegnata da un bambino di 5 anni che stava provando a rappresentare il sole. Ecco, è questo il frutto, ma con una buccia più impenetrabile delle emozioni dei Tokyo Hotel. Ma non farti ingannare dalla sua apparenza che urla "non toccarmi", perché dentro è tutto un altro discorso. Il frutto di Gak è una bomba di vitamina C, licopeni e beta-caroteni, con un sapore che sfida ogni descrizione possibile, un po' dolce, un po' amaro, ma mai davvero facilmente inquadrabile. Il Gak ti fa sentire come se stessi mangiando un frutto dalle dimensioni cosmiche. Pensate che in alcune culture il frutto di Gak viene usato per preparare riso, bevande e piatti speciali che ti fanno sembrare subito più sofisticato, tipo un brunch con Dalì. In sintesi, il frutto di Gak è il superfood che ti fa pensare: sono stato scelto, io sono il prescelto. Un frutto che è come entrare in un libro di fiabe, dove tutto è possibile, o forse no, ma in ogni caso è strano, sano e sorprendentemente buono. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone. C'è una parola che, negli ultimi anni, sembra quasi essere diventata un lusso. È la parola ozio. Eppure, pensateci un attimo, quanto tempo passa durante una giornata senza che facciamo qualcosa? Senza guardare il telefono, rispondere a un messaggio, controllare una notifica o pensare al prossimo impegno? Probabilmente molto poco. Siamo così abituati a riempire ogni istante che, quando finalmente non c'è nulla da fare, ci sentiamo quasi in colpa. Come se il tempo libero fosse tempo sprecato. E invece non è così. C'è chi lo definisce ozio creativo, perché proprio in quei momenti di apparente inattività la mente torna a fare quello che sa fare meglio: immaginare, collegare idee, mettere ordine nei pensieri. L'ozio, quello autentico, non significa semplicemente non fare nulla. Significa concedersi il diritto di non avere un obiettivo immediato. Nessuna prestazione da raggiungere, nessuna lista da completare, nessuna corsa contro il tempo. Ed è proprio allora che accade qualcosa di interessante. Quando smettiamo di rincorrere gli impegni, il cervello rallenta. Elabora le emozioni, riorganizza i ricordi, trova soluzioni che magari non arrivavano mentre eravamo immersi nella frenesia della giornata. Quante volte un'idea brillante ci è venuta sotto la doccia, durante una passeggiata o semplicemente osservando il mare? Non è un caso. È il nostro cervello che, finalmente, ha trovato lo spazio per respirare. L'ozio, quindi, non è il contrario dell'efficienza, è il suo equilibrio. È quello spazio silenzioso che ci permette di recuperare energie, creatività e lucidità. Succede quando restiamo seduti su una panchina senza un motivo particolare, quando guardiamo un tramonto senza fotografarlo, quando camminiamo senza una destinazione precisa o ci lasciamo cullare dal rumore delle onde senza pensare a cosa fare dopo. Sono momenti semplici, quasi invisibili, eppure sono proprio quelli che ci riconnettono con noi stessi. Forse il segreto non è riempire ogni minuto della giornata. Forse ogni tanto dovremmo avere il coraggio di lasciare uno spazio vuoto. Perché è proprio in quel vuoto che spesso ritroviamo le idee migliori, la serenità che cercavamo. E, qualche volta, anche una parte di noi stessi.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati cari ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Se state pianificando un viaggio in Marocco e siete stanchi delle solite mete, oggi vi consiglio due posti perfetti per chi cerca bellezza naturale, cultura autentica e atmosfera rilassante. Sto parlando di Imsouan e Taghazout, due luoghi magici della costa atlantica. Imsouan è un piccolo villaggio di pescatori, il paradiso per gli amanti del surf, che con le sue onde perfette attira surfisti da tutto il mondo. Ma anche chi cerca tranquillità non resterà deluso. Passeggiare lungo la spiaggia, godersi il tramonto sul mare o esplorare le tradizioni locali sono esperienze assolutamente consigliate. A pochi chilometri da lì c'è Taghazout, un altro angolo speciale della costa marocchina. Questo villaggio è diventato famoso per la sua vibrante scena surfistica, perfetto per chi cerca una combinazione tra avventura e relax. Ma Taghazout è anche un luogo che ha saputo mantenere il suo fascino autentico, con le stradine pittoresche, i mercati vivaci e un'ottima cucina marocchina. Queste due mete sono luoghi dove l'autenticità del Marocco incontra il mare, le onde e l'ospitalità. Se stai programmando un viaggio in Marocco, non perdere l'occasione di visitare anche questi angoli nascosti, dove ogni momento è un'opportunità per vivere esperienze uniche. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono. 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è! Sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Si parla sempre più spesso di edilizia sostenibile, ma cosa significa davvero? Significa progettare e costruire pensando al pianeta. Risparmio di energia e acqua, riduzione delle emissioni, uso di materiali naturali, lunga durata e massimo comfort abitativo. Oggi vi raccontiamo quali sono i materiali protagonisti di questa rivoluzione verde. Il cuore della bioedilizia è la scelta dei materiali giusti. Non esiste un materiale perfetto per tutto. Dipende dall'uso, dal contesto e dalla funzione. Ma esistono molti materiali eco-friendly che offrono soluzioni concrete, durevoli e a basso impatto. Ecco i principali. Il primo è il bambù, chiamato non a caso acciaio vegetale. È leggero, flessibile, idrorepellente e ignifugo. Cresce velocemente, si rigenera senza impoverire il suolo e cattura molta CO2, ideale per arredi, parquet e strutture portanti. Il secondo materiale di cui vi parliamo è il legno, il materiale più antico ma anche tra i più moderni. Isola termicamente e acusticamente, è antisismico se trattato bene e ha un ciclo di vita circolare. Con le tecnologie di oggi si costruiscono case in legno efficienti e sicure. Poi c'è la terra cruda, una riscoperta antichissima. È naturale al 100%, assorbe e rilascia umidità in modo graduale ed è ideale in combinazione con il legno. Il limite? I costi e la complessità della messa in opera. È il momento di un materiale nobile, il sughero. È uno dei migliori isolanti naturali. È leggero, ignifugo, impermeabile e biodegradabile. I pannelli si usano per isolare pareti, tetti e solai. Disponibile anche in granuli per riempimenti e intercapedini. Le bioplastiche invece hanno le stesse proprietà della plastica, ma derivano da fonti rinnovabili come mais, canna da zucchero o cellulosa. Si usano per rivestimenti, tubazioni, arredi e molto altro. Sono un esempio perfetto di economia circolare. Infine, la paglia, economica, disponibile ovunque, sorprendentemente efficace. Combinata con legno e argilla, forma muri spessi che garantiscono un isolamento eccellente e riducono i consumi energetici in tutte le stagioni. L'edilizia sostenibile non è solo un trend, ma una necessità. Con materiali come il bambù, la paglia, il sughero e la terra cruda, possiamo costruire case più sane, efficienti e rispettose dell'ambiente. E anche più belle da vivere. Alla prossima puntata con nuove soluzioni green per un futuro più sostenibile. Un mattone alla volta. Hot.

Il limone è ovunque d'estate. Granite, limonate, profumi, decorazioni. Ma perché proprio lui è diventato uno dei simboli della stagione calda? La risposta è un mix di storia, clima e percezione. Il limone cresce molto bene nei paesi caldi e mediterranei, dove il sole è protagonista per gran parte dell'anno. In più, il suo colore giallo acceso viene associato immediatamente alla luce, al calore e alla freschezza. Ma non è solo questione estetica. Il limone è ricchissimo di vitamina C e ha proprietà rinfrescanti e dissetanti, soprattutto quando viene consumato in bevande fredde. Per questo, nel tempo, è diventato un ingrediente perfetto per combattere la calura estiva. In Italia, poi, ha anche un valore culturale. Pensiamo ai limonetti della costiera amalfitana o della Sicilia, che sono diventati veri e propri paesaggi iconici. Insomma, il limone non è solo un frutto. È un piccolo simbolo solare che racconta l'estate meglio di molte parole.

0: our cry.
1: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
2: Cosa succede ai rifiuti che non possiamo riciclare? Una delle risposte è: vengono termovalorizzati. I termovalorizzatori sono impianti che bruciano rifiuti a temperature molto elevate, recuperando l'energia prodotta per generare elettricità e calore. Un modo per ridurre fino al 90% il volume dei rifiuti e trasformare uno scarto in una risorsa. L'energia ottenuta, ad esempio, può servire per riscaldare interi quartieri o alimentare le reti elettriche. Ma attenzione, non sono inceneritori. A differenza degli inceneritori, che bruciano i rifiuti solo per ridurli in cenere, i termovalorizzatori puntano al massimo recupero energetico, inserendosi nell'ottica dell'economia circolare. I vantaggi? Riduzione dei rifiuti solidi urbani, meno volume, meno discariche, produzione di energia alternativa riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, recupero di materiali come metalli da reinserire nel ciclo produttivo. Ma non mancano gli svantaggi. Le preoccupazioni principali riguardano le emissioni inquinanti, anche se filtrate da tecnologie avanzate. Durante la combustione possono liberarsi diossine e ossidi di azoto, particolato fine e metalli pesanti. Queste sostanze, se non controllate, possono essere nocive per la salute umana e per l'ambiente. Inoltre, i residui tossici, come ceneri e fanghi, devono essere gestiti in modo prudente. I costi di costruzione e gestione sono elevati. C'è il rischio che i termovalorizzatori scoraggino il riciclo, alimentando l'idea che bruciare sia la via più facile per smaltire. Quindi, qual è il futuro della termovalorizzazione? Il futuro passa da tecnologie più pulite ed efficienti, ma anche da norme ambientali severe. In Italia, per costruire un termovalorizzatore servono valutazioni d'impatto, autorizzazioni ambientali e un sistema di monitoraggio costante delle emissioni. È importante ricordare: i termovalorizzatori non sono la soluzione definitiva al problema dei rifiuti. Possono far parte di una strategia integrata, ma devono convivere con la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il riuso. L'economia circolare si costruisce prima di tutto evitando lo spreco, non solo gestendolo meglio. Su Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Il rifiuto di oggi può diventare l'energia di domani, ma solo se agiamo con consapevolezza, tecnologia e rispetto per l'ambiente.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training. Wise training.
2: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa, che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Aerox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima puntata.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 24 luglio 2026 è il giorno numero 205 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Cristina da Bolsena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 luglio del 1911 l'archeologo ed esploratore statunitense Hiram Bingham scopre il sito di Machu Picchu, riportando così alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno. Nel 1998 debutta nelle sale cinematografiche l'ennesimo capolavoro realizzato dal fenomeno della macchina da presa, quale Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, pellicola capace di portare a casa la bellezza di 5 premi Oscar. E nel 2010 a Duisburg, durante la Love Parade, nato come popolare festival di musica dance, a causa di una gigantesca calca muoiono 21 persone. In seguito al disastro, gli organizzatori annunciano che si sarebbe trattato dell'ultima edizione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 luglio del 1908, a Londra, Durando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica, sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro. Nel 1923 Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio tra la squadra e la famiglia Agnelli. E nel 1949 Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare l'accoppiata Giro Tour nello stesso anno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 luglio del 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alla Hit Parade. Nel 2001 I gemelli diversi rilasciano il singolo Come piace a me. E nel 2007 Claudio Baglioni

0: pubblica l'album dal vivo Buon Viaggio della Vita. Passiamo Renati oggi. Compie 69 anni Vincenzo Salemme. A teatro e sul grande schermo la sua ironia di marca partenopea lascia sempre il segno. Spegne 57 candeline la regina del pop latino Jennifer Lopez, conosciuta anche come J-Lo. 43 candeline sulla torta di Daniele De Rossi, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, tecnico del Genoa. E il proverbio del giorno è: al muro cadente non si appoggi chi è prudente.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: I delfini sono tra gli animali più intelligenti del pianeta e hanno sviluppato un sistema di comunicazione davvero particolare. Ogni esemplare produce un fischio caratteristico che funziona come un vero e proprio nome. Gli altri membri del gruppo imparano a riconoscerlo e lo utilizzano per richiamarlo anche a distanza. Gli studiosi hanno osservato che i delfini rispondono soprattutto al proprio nome, ignorando gli altri richiami. È una capacità molto rara nel regno animale e dimostra quanto siano evolute le loro relazioni sociali. In mare, quindi, non si limitano a emettere suoni casuali. Si presentano, si cercano e si riconoscono proprio come facciamo noi.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Avvicinare una conchiglia all'orecchio e sentire il mare è una delle immagini più classiche dell'estate. Ma cosa stiamo davvero ascoltando? Non è il mare intrappolato nella conchiglia, è un'illusione acustica. Le conchiglie hanno una forma cava che funziona come una piccola cassa di risonanza. Quando le avviciniamo all'orecchio, amplificano i suoni ambientali attorno a noi. Il vento, il nostro respiro, i rumori deboli. Il risultato è un suono simile a un'onda lontana che il cervello interpreta come il mare. In pratica, il suono del mare nella conchiglia siamo noi e l'ambiente che ci circonda, trasformati dalla fisica del suono. E forse è proprio questo il bello. Anche un oggetto semplice può farci viaggiare con la mente verso la spiaggia.

0: Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Enzo Ferrari, della leggendaria casa automobilistica. È una figura che ha segnato la storia dell'automobilismo mondiale. Nato a Modena nel 1898, cominciò la sua carriera come pilota, ma il destino aveva in serbo per lui un altro ruolo. Fondò la scuderia Ferrari nel 1929, inizialmente per gareggiare con vetture Alfa Romeo, ma ben presto capì che avrebbe dovuto realizzare auto proprie. La sua prima auto, la 125S, debuttò nel 1947, segnando l'inizio della leggenda. Ferrari era noto per il suo carattere deciso e per la sua devozione al dettaglio. In occasione di ogni gara, controllava personalmente ogni pezzo. Il simbolo del cavallino rampante nacque in modo fortuito. Originariamente apparteneva all'aviatore Francesco Baracca, un eroe di guerra italiano della Prima Guerra Mondiale, che aveva dipinto il cavallino sulla fusoliera del suo aereo come segno di buon augurio. Quando Baracca morì, la madre del pilota incontrò Enzo Ferrari durante una cerimonia. La contessa gli propose di utilizzare il cavallino rampante come simbolo della sua scuderia Ferrari per portare la stessa fortuna che aveva portato a suo figlio. Ferrari apportò solo una piccola modifica al simbolo, lo inserì all'interno di uno scudo giallo, colore simbolo di Modena, la sua città natale. La sua visione di un'auto non era solo quella di un mezzo veloce, ma di un'opera d'arte su quattro ruote. Ecco perché, oltre a vincere in pista, Ferrari ha creato un brand che è sinonimo di lusso, innovazione e performance. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei broccoli. C'è chi li ama, c'è chi li evita, ma nessuno può negare che siano un superfood a tutti gli effetti. Questi ortaggi verdi, dall'aspetto curioso e ramificato, sono un concentrato di salute, ricchi di vitamine C e K, fibre, calcio e antiossidanti. I broccoli aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere le ossa forti, proteggendo il cuore. Insomma, una vera squadra di difesa naturale. Ma c'è di più. I broccoli contengono sulforafano, una sostanza dalle potenti proprietà antinfiammatorie e anticancerogene. Questo li rende alleati preziosi nella prevenzione di molte malattie. E se pensate che sia un'invenzione recente, vi sbagliate di grosso. I broccoli venivano già coltivati nell'antica Roma, dove si credeva fossero in grado di purificare il sangue. Sapevate inoltre che i broccoli sono stati mandati nello spazio? Nel 1998, gli scienziati della NASA li hanno studiati come possibile cibo per gli astronauti, grazie alla loro densità nutritiva e alla facilità di conservazione. Quindi, se vi chiedete come trasformare il pranzo in una missione di benessere, non guardate oltre. I broccoli sono lì pronti a fare il lavoro sporco per la vostra salute. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.